ka wehara tsela le mosera tsela ka se re tswala tsela tsela sila mili mili re phanda mili mili mamelo le skill re bina until o tla la di till re kopantsa di team bana ba thola ice cream